0: ci d'attesa, provvazza sto teni.
1: Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Veicoletto.
2: Notina musica.
1: Enjoy.